0: Nulla sarà cambiato della luce.
1: Nulla sarà cambiato della luce. Colori come grigio e marrone. Tutti stampati uno sull'altro.